0: radio che trasmette più musica, più love.
1: Love FM. Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Love FM.
1: Nel silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

Sei un bambino a cui devo insegnare le cose base prima di partire. Sei un continente ancora da scoprire, uno

0: BFM dal 1972. BFM con Impressioni di settembre.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

giornata corre veloce, tra lavoro, traffico, impegni e pensieri. Ogni tanto serve fermarsi un attimo. Accendi Love FM, la musica giusta per i momenti che vuoi con più relax.

E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

0: ascolto Love FM.
1: E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Love FM.
1: No stress music.
0: No stress music.
1: Love FM. Ogni canzone

ancora la nostra app sul tuo telefonino. Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque

0: chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Le tue giornate con Love FM. I momenti che vuoi, con più relax.
2: Love FM.
1: Love FM.
2: Ogni canzone.
1: Un'emozione.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e bentrovati agli amici di Love FM da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia, garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia, le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli su l'app di Trebi Meteo.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: La tua giornata corre a mille. Fermati un attimo, accendi Love FM e ritrova il relax che meriti.

che mentre lavoro il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Martedì 1 settembre 2026. Mancano 121 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Egidio.
0: Indovina un po'.
1: La apri e la richiudi ogni giorno. Porta ciò che serve e ciò che vuoi avere a portata di mano. Ti segue sempre fuori casa. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 settembre 1969, in seguito a un colpo di stato militare, in Libia sale al potere il colonnello Muammar Gheddafi, che resterà in carica per 42 anni fino alla sua deposizione nel 2011.
0: Lo sapevi che...
1: Le api comunicano tra loro con la danza dell'addome. Con particolari movimenti spiegano alle compagne la direzione e la distanza dei fiori. È uno dei sistemi di comunicazione animale più sofisticati mai osservati.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è draconiano. Questo aggettivo deriva da Dracone, antico legislatore di Atene, autore del primo codice scritto della città, celebre per la sua estrema durezza. Indica quindi qualcosa di eccessivamente severo e rigido.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Ricordami perché non è andata tra noi. Per la geografia. Dal film Last Night.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: La apri e la richiudi ogni giorno. Porta ciò che serve e ciò che vuoi avere a portata di mano. Ti segue sempre fuori casa. Cos'è? La borsa.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Love FM News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un attacco con droni e missili su Kiev ha causato 4 morti e 5 feriti. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un porto russo nella regione di Leningrado. Intanto, in un bilaterale con Putin, il primo ministro indiano Modi ha esortato la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a cessare le ostilità. E si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Colpita una petroliera che transitava nel canale marittimo, l'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata ieri a Roma. Padre, madre e una bambina di 5 anni disabile trovati morti nella loro abitazione, tutti con ferite ad arma da fuoco. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi rinvenuti nell'appartamento. Calcio, la Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen nell'altro posticipo della seconda di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Buon inizio giornata da Love FM. Con noi ogni mattina si trasforma in un viaggio tra le melodie che fanno battere il cuore. Rilassati e goditi la colonna.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 1 settembre, cominciamo un nuovo mese insieme. Ariete, rientro energico ma caotico, in amore non pretendete che il partner corra al vostro ritmo, rallentate, un vecchio file corrotto vi darà filo da torcere in mattinata. Toro, puntate sulla qualità del tempo domestico. Un nuovo elettrodomestico smart faciliterà la vostra routine. In coppia parlate di piccoli investimenti per l'autunno. Gemelli, siete troppo distratti dalle notifiche. In amore serve invece presenza fisica e mentale, non solo emoticon. Al lavoro una proposta via LinkedIn merita un approfondimento. Cancro, sentite il bisogno di ridefinire i vostri confini. In amore cercate la protezione di un abbraccio silenzioso. Una spesa imprevista per il cloud vi farà sbuffare. Leone, leadership naturale in ufficio. In coppia, però, lasciate che sia l'altro a proporre il ristorante o il film. La condivisione del potere vi renderà più affascinanti. Vergine, precisione chirurgica nel risolvere un bug che bloccava il team. In amore mettete da parte il manuale delle istruzioni e lasciatevi guidare dall'istinto puro. Bilancia, cercate l'armonia cromatica anche sulla scrivania. In amore un piccolo chiarimento verbale eviterà musi lunghi nel weekend. Serata di lettura digitale. Scorpione, magnetismo in ufficio. Ottenete ciò che volete con un solo sguardo. In amore non siate troppo misteriosi. Il partner ha bisogno di certezze, non di enigmi. Sagittario, voglia di iscrivervi a un corso di formazione online. In coppia, l'entusiasmo per un progetto comune vi terrà svegli fino a tardi a chiacchierare. Capricorno, siete una roccia, ma anche le rocce si scheggiano. Mostrate la vostra stanchezza al partner, vi sosterrà con una dolcezza che non vi aspettavate affatto. Acquario, idee fuori dagli schemi per ottimizzare un workflow. In amore cercate una connessione cerebrale prima che finisca. Un nuovo contatto social vi incuriosirà molto. Pesci, sensibilità quasi telepatica con i colleghi. In amore la serata promette una sintonia magica. Attenti a non smarrire una password importante proprio oggi. Buona giornata a tutti, buona fortuna. A bientôt.
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
3: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Love FM News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
1: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite ed arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
3: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
4: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo, di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
3: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, serie viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Il tuo caffè, rilassati e lascia che Love FM ti accompagni con le canzoni che hanno segnato la tua vita. Ogni mattina è speciale con la musica giusta. Buongiorno con Love FM, il suono del

0: che mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e bentrovati agli amici di Love FM da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia, garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia, le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli su l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Martedì 1 settembre 2026. Mancano 121 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Egidio.
0: Indovina un po'.
2: La apri e la richiudi ogni giorno. Porta ciò che serve e ciò che vuoi avere a portata di mano. Ti segue sempre fuori casa. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 1 settembre 1969, in seguito a un colpo di stato militare, in Libia sale al potere il colonnello Muammar Gheddafi, che resterà in carica per 42 anni fino alla sua deposizione nel 2011.
0: Lo sapevi che...
2: Le api comunicano tra loro con la danza dell'addome. Con particolari movimenti spiegano alle compagne la direzione e la distanza dei fiori. È uno dei sistemi di comunicazione animale più sofisticati mai osservati.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è draconiano. Questo aggettivo deriva da Dracone, antico legislatore di Atene, autore del primo codice scritto della città, celebre per la sua estrema durezza. Indica quindi qualcosa di eccessivamente severo e rigido.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Ricordami perché non è andata tra noi. Per la geografia. Dal film Last Night.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: La apri e la richiudi ogni giorno. Porta ciò che serve e ciò che vuoi avere a portata di mano. Ti segue sempre fuori casa. Cos'è? La borsa.
3: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Love FM News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la

0: Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll, dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato due persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine, ieri altre tre vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di due ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
7: Pensieri e parole.
8: Il primo settembre è un po' come il primo dell'anno. Idealmente, si ricomincia.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 1 settembre, cominciamo un nuovo mese insieme. Ariete, rientro energico ma caotico, in amore non pretendete che il partner corra al vostro ritmo, rallentate, un vecchio file corrotto vi darà filo da torcere in mattinata. Toro, puntate sulla qualità del tempo domestico. Un nuovo elettrodomestico smart faciliterà la vostra routine. In coppia parlate di piccoli investimenti per l'autunno. Gemelli, siete troppo distratti dalle notifiche. In amore serve invece presenza fisica e mentale, non solo emoticon. Al lavoro una proposta via LinkedIn merita un approfondimento. Cancro, sentite il bisogno di ridefinire i vostri confini. In amore cercate la protezione di un abbraccio silenzioso. Una spesa imprevista per il cloud vi farà sbuffare. Leone, leadership naturale in ufficio. In coppia, però, lasciate che sia l'altro a proporre il ristorante o il film. La condivisione del potere vi renderà più affascinanti. Vergine, precisione chirurgica nel risolvere un bug che bloccava il team. In amore mettete da parte il manuale delle istruzioni e lasciatevi guidare dall'istinto puro. Bilancia, cercate l'armonia cromatica anche sulla scrivania. In amore un piccolo chiarimento verbale eviterà musi lunghi nel weekend. Serata di lettura digitale. Scorpione, magnetismo in ufficio. Ottenete ciò che volete con un solo sguardo. In amore non siate troppo misteriosi. Il partner ha bisogno di certezze, non di enigmi. Sagittario, voglia di iscrivervi a un corso di formazione online. In coppia l'entusiasmo per un progetto comune vi terrà svegli fino a tardi a chiacchierare. Capricorno, siete una roccia, ma anche le rocce si scheggiano. Mostrate la vostra stanchezza al partner, vi sosterrà con una dolcezza che non vi aspettavate affatto. Acquario, idee fuori dagli schemi per ottimizzare un workflow. In amore cercate una connessione cerebrale prima che finisca. Un nuovo contatto social vi incuriosirà molto. Pesci, sensibilità quasi telepatica con i colleghi. In amore la serata promette una sintonia magica. Attenti a non smarrire una password importante proprio oggi. Buona giornata a tutti, buona fortuna. A bientôt.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: piace mentre cucino tra profumi e sapori?
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
2: Love FM.
1: Sì, con Love FM sto bene.

0: Radio. Love FM.
1: Love FM News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto, la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. Viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

0: minuti. Love
1: FM. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
7: Pensieri e parole.
8: È tempo di iniziare qualcosa di nuovo e fidarsi della magia degli inizi.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Voici Love FM.
1: Love FM News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
3: E adesso le news regionali. È in arrivo una vera e propria svolta per l'assistenza territoriale nel Lazio. Entra ufficialmente in funzione su tutto il territorio regionale il numero unico europeo per l'assistenza medica non urgente. Il servizio, del tutto gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offre una risposta immediata a tutti i bisogni di cura a bassa intensità. Il servizio è a disposizione di residenti, fuorisede e turisti per fornire consigli medici, indicazioni sulla rete di servizi ed entrare in contatto con la guardia medica, evitando così di intasare il pronto soccorso con casi non urgenti. Come evidenziato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il lancio di questo servizio rappresenta un tassello cruciale nella costruzione di una sanità territoriale vicina ai cittadini. L'obiettivo fondamentale è evitare accessi impropri alle strutture di emergenza, permettendo al pronto soccorso di concentrarsi sui casi realmente gravi e garantendo a tutti una risposta adeguata nel momento del bisogno. Restiamo in Lazio, dove sono in arrivo a Roma nuove regole per monopattini e biciclette elettriche. La giunta capitolina ha approvato nuove linee guida per i servizi di sharing a flusso libero di monopattini e biciclette pedalata assistita. L'obiettivo dell'amministrazione è garantire la copertura del cosiddetto ultimo miglio, dicendo addio al caos cittadino. Arriveranno infatti regole ferree su parcheggi, flotte a numero chiuso e l'obbligo di recepire le nuove normative nazionali che impongono casco, targa e assicurazione per tutti. A differenza delle città europee che hanno optato per l'eliminazione dei servizi, il Campidoglio sceglie la via della regolamentazione. L'assessore alla mobilità Eugenio Patanè ha definito il divieto totale una risposta comoda e sbagliata. Rinunciare allo sharing significherebbe penalizzare il trasporto pubblico nel suo tratto finale. Da Francesco Dalvento, lì nello studio.

0: Euro batte forte sempre.
1: Alcune canzoni ti conoscono meglio di chiunque altro. Ti riportano in un istante a un ricordo, a un volto, a un'emozione. Altre le ascolti per la prima volta e già le senti tue, come se sapessero chi sei. Love FM. Ogni canzone

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: 16 e 59 minuti. Love
1: FM. Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Una volta che avete conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il cielo, perché là siete stati e là desidererete tornare.

0: ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Piccola sosta, grande ritorno. A tra poco la musica che ti fa battere il cuore. Sempre qui, sulla tua Love FM.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: Sono le 13:59. La Beppe.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Non è una questione di moda o di tempo. Ci sono canzoni che ti toccano, punto. Ti entrano dentro e restano. Che siano di ieri o di oggi, non fa differenza. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Tra un impegno e l'altro c'è una melodia che sa fermare il tempo. Su Love FM ritrovi la calma che solo la musica senza tempo sa regalare.

0: da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 10 e 59 minuti. La Beppe.
1: Love FM News.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca lo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano: Greta Scarano e Nicolà Maupas.
3: E adesso le news regionali. È arrivata una vera e propria frenata temporanea sulle nomine al vertice dell'agenzia regionale in Puglia. Il presidente Antonio De Caro ha rinviato di alcuni giorni la definizione delle caselle chiave, ribadendo principio invalicabile: nessuna ingerenza politica sulla scelta dei direttori generali. Tra i dossier prioritari figura il rinnovo della guida di Puglia Promozione, dove è in arrivo un manager esterno, affiancato dalle riforme di governance di ARPA e Ager. Nel frattempo, sul fronte delle infrastrutture, l'autorità portuale di Marionio ha ufficializzato l'anonima di Floriana Gallucci come nuovo segretario generale. Il rinvio delle nomine consente al governatore di applicare alla macchina amministrativa lo stesso schema già adottato per le ASL. Confronto con la maggioranza limitato ai ruoli non operativi, ma scelta strettamente personale sui direttori generali. Parallelamente, la Regione lavora su un disegno di legge per cancellare i consigli di amministrazione di ARPA e Puglia Promozione e per riallineare la gestione dei rifiuti di Ager alle direttive dell'autorità anticorruzione, restituendo ai sindaci un ruolo centrale nella selezione dei vertici operativi. Restiamo in Puglia, più precisamente a Bari, dove il tasso medio di abbandono scolastico sfiora il 14%. Lo rivela il nuovo report realizzato da Open Polis e dalla Fondazione Con i Bambini, con i dati Istat per la Commissione Periferia. L'indagine scatta una fotografia allarmante del capoluogo pugliese. Nel solo borgo antico di San Nicola, oltre il 26% dei ragazzi abbandona precocemente i corsi di studio. L'analisi statistica rivela uno spaccato ancora più critico quando si osserva la condizione dei giovani di origine straniera. In media, il 60% dei ragazzi stranieri esce precocemente dal sistema di istruzione subito dopo la licenza media. Si tratta di dati che confermano come l'assenza di componenti occupati all'interno dei nuclei familiari rappresenti l'ostacolo principale al proseguimento degli studi. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
1: e sulla nostra nuova app.
4: Ciao, Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Canzoni che ti scorrono dentro, che ti parlano senza bisogno di parole. Su Love FM, la musica di sempre, quella che non hai mai smesso di amare.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: alle 16:59. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive sostanzialmente in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fino al 10-12 del mese non sono attese grandi perturbazioni. Abbiamo però a che fare ancora con temperature ben oltre la norma, quindi il caldo si fa sentire, sarà l'unico vero protagonista. Non tocchiamo per fortuna punte record, però nelle zone interne 35-36 gradi li sfioriamo, come in Sicilia anche qualcosina in più. Per il resto poco da segnalare, qualche nuvola sulla fascia alpina e prealpina centro orientale, qui con la possibilità anche di qualche breve acquazzone, e domani locali piovaschi sempre nel pomeriggio anche sull'Appennino meridionale e nell'area delle Murge. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
8: Il tuo cellulare ha già rimpiazzato il tuo orologio, la tua sveglia, il tuo calendario e la tua macchina fotografica. Non lasciare che rimpiazzi anche la tua famiglia.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: In auto accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere al

0: c'è una radio che viaggia sempre con me. Nell'aria c'è Love FM.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

In ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta alla Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Si chiude la lunga estate costellata di sogni irrealizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora a 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
1: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10 e 11 ottobre. Voltiamo pagina. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
3: Sono felice, noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
1: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Ogni nota è un abbraccio musicale. Ogni brano è un viaggio nel tempo. Love FM. Parti con noi e vivi le tue emozioni.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a

0: Sono le 19 e un minuto. Love
1: FM. Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: Fregatene di ciò che diranno o penseranno. Se c'è di mezzo la tua felicità, passa oltre.

0: Inizia la pausa, ma tu non toccare nulla. Tanto poi si ricomincia da dove avevamo lasciato. Love FM.
1: The time has come.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90€. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49€. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€ ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: Sono le 20 in punto. Love
1: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Anche questa sera Love FM è la radio che viaggia con te. Accendi il motore, sintonizzati sulle tue canzoni preferite e lascia che la musica faccia da colonna sonora alla tua avventura. Buon viaggio!

di per sé, come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

pregano. Non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena. La notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

0: Sono le 20 e 59 minuti. Love
1: FM. Previsioni del tempo a Love FM.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo, agli amici di Love FM. L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare le nostre regioni con tempo generalmente stabile. Per quanto riguarda mercoledì, al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani solo sulle Alpi di nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano. Al centro Italia anche qui una giornata sostanzialmente stabile con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al sud giornata soleggiata, durante il pomeriggio però assisteremo allo scoppio di temporali di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trapimeteo.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: La paura ha l'ingannevole capacità di distorcere la realtà. Vedi ostacoli e invece sono opportunità.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: Auto. Love FM. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Le canzoni che hai nel cuore, la musica che segna le tue giornate. Love FM ti riporta lì, dove tutto ha avuto inizio. La colonna

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

che mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

viaggio nel passato. Ogni testo ti ricorda chi sei. Love FM, la tua musica senza tempo.

0: of FM. La musica ti gira intorno.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

mentre cucino tra profumi e sapori. Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Ogni canzone. Every song. Un'emozione.

Forse è questo il bello della musica. Riesce a rendere speciale anche un momento qualunque. Una strada vuota, un viaggio di notte, un ritorno a casa.